per Lulen. Lulen c'è che pusin. E che pusin ciunat. Ciunat gush per lumbat. Cian lulia per Lulen. Lulen c'è che pusin. E che pusin gozat. Ce l'ha in si rossat.